sarebbe ripaccio. I gantich, ogni io. Wek ready wapach, obet kame no yellow hangia. Choco chwin, kiyom chwin.